0: e anche il
1: sì,
0: tempo.
1: Cosa abbiamo fatto anche di rilevante per la nostra vita? Cosa che d'altro non avevamo mai fatto.
0: Anche il tempo.
1: No.
0: E anche il tempo. Tempo.
1: Altre cose.

invece stavi chiusa già in quello stanzino laggiù, che lasciano la gente lì da sola fino alle 4 di notte a chiacchierare, poi ti danno quello da mangiare. Cioè qui posso anche così, posso stare in cucina a preparare anche qualche cosa.

sola fino alle 4 di notte a chiacchierare, poi ti danno più da mangiare.

0: invece se la chiusa già in quello stanzino laggiù, che lasciano la gente lì da sola fino alle 4 di notte a chiacchierare, poi ti danno quello da mangiare. Cioè qui posso andare così, posso sedermi in cucina a preparare anche qualche cosa.
1: Listening to Resonance Extra.
2: Episode 9 of the Field Recording Show.